0: prima di più facile.
1: Sì, da lì sì.
0: In realtà, la location was doing
1: right. Sì, ma è stato un po' portato.